sulla dimensione 16, dimensione sotto, ci pensiamo in 11, ma che era con quello della Cina, se riuscire a morire in Italia, vi giravamo invece che esiste, la radia che è 1, 2, 3.